0: Vista la storia di Luca Ciadore Gaetano.
1: Bene, bene.
0: Luca Ciadore Gaetano, andando si è sparso con lo suo cano. E incontrò Sinacoccia De Cristiano. Dai carbonieri la portò.
2: E la portò, e la portò, e la portò, portò, portò, e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò.
0: Luca, capitano degli carbonieri, appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice a Luca Ciadore Gaetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia De Cristiano. Sì, insa lo truncò.
2: E lo truncò, e lo truncò, e lo truncò.
0: Vergine Santissima, alleva di veluca pielle, a rimette di veluca pielle, una grandi grazia li faccio.
2: E li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio, faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
0: Dice a Luca capitano degli carbonieri, saccio più sicuri che lo terribili piccaturini nel Luca Ciadore Gaetano anco si teneva una coccia De Cristiano, ma no. Dice a Luca capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre vergine con rispetto parlando, dice queste cose santa di grandissimo valore, accompagnatemi subito a stendere regolarissimo verbali alla questura. E la Vergine ci andò.
2: E ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò.
0: Appena sintati alla questura e stenduto regolarismo verbali, lo capitano dice a te, documenta. Dice a te la Vergine Maria, non gini tenghe. E lo capitano si inceppò.
2: E si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, ceppò, ceppò, si inceppò, si inceppò, si inceppò, ceppò, ceppò.
0: Allora lo capitano di tutti quanti, il capitano degli carbonieri, appena saputo di queste fatte, dice tallo inceppatissimo capitano di lui, regolarissimo verbali, testa grossa de nuca pruno, come ti ispira de chiama la Vergine Maria, comunica testimonia che senza me non ho qualche guaio c'è, combina. Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quanta in giro ce ne stanno. E lo cristiane se